0: Ay, Rosa, anche estoy, vuol detto che mane gleno al lien le radio music. A te fermeste, ai manos vehne, ma e kan servies. Bye bye.
1: Ons dank aan jou, Auntie Esther Rogers.